Loda e alla onda non ha bisogno di essere loda toto loda quando ti tenesi mamba con quando ti lo amo ma te nando ti lo

0: E che ma anche randa una piccoli? E chi va le getti mozzocco? E quando ha?
1: Aggiungi chi Luca? Anche in andau.